0: But you're just a boy.
1: Beyoncé, eccola qui. Buon inizio di settimana da parte mia, sono Giampiero Di Sora, insieme fino alle 13 in questa giornata di festa, almeno per chi abita a Roma per via di San Pietro e Paolo. Per invece tutti gli altri è un semplice inizio di settimana.

0: settimana, il 29 di giugno. Devo dire con un po' di sollievo che stamattina era un po' meno caldo dei giorni scorsi. Vedremo nel corso della giornata come saremo messi. Buona mattinata anche a Laura Buono, che è stata qui fino a pochi dischi fa. Tra poco noi torniamo alla nostra grande musica, la nostra colonna sonora inconfondibile. C'è Vasco Rossi, tra poco il comandante.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suonosoft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suonosoft, la radio del benessere a portata di mano.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Vaschetta gelato vari gusti Loving da un chilo a 2,99 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza.
5: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
6: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
7: Un disastro.
6: Ah, e le escursioni?
7: Abbiamo naufragato.
6: E tua moglie?
7: È scappata con uno del posto.
6: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
7: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
8: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
9: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco Piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
1: Dimensione Suono Software.

0: Questa è la voce di James Morrison, che suona nella mattinata di Dimensione Sono Soft, la radio che stai ascoltando. I won't let you go. Ti voglio lasciare andare via. Dove vai? Stai qua. Anche perché viaggiare, come dice un mio amico, non solo arricchisce la mente, ma le dà forma. Ovviamente parlo di Beppe Pellegrino, che oggi ci porta in un posto dove io sono stato diverse volte, un posto meraviglioso, qui vicino tra l'altro, in quel di Capri, e specialmente in un posto particolarissimo, si chiama la Grotta Azzurra.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Ragazzi, bei giovanotti, pronti per l'avventura estiva. Oggi vi voglio parlare di un posto conosciutissimo che è Capri, ma di una particolarità di Capri che secondo me è affascinantissima. Io ci sono stato tantissime volte per curiosità e per studio. Si chiama Grotta Azzurra. Vi è mai capitato di entrare in una grotta e avere l'impressione che l'acqua sia illuminata dall'interno? Bene, è quello che succede proprio qui alla Grotta Azzurra di Capri. L'esperienza incomincia già all'ingresso. L'apertura è così bassa, piccina, che bisogna entrare su piccole barche e abbassarsi completamente per pochi secondi. Poi, all'improvviso, si apre una cavità molto più ampia e accade qualcosa di straordinario. La luce del sole entra da un'apertura sommersa e trasforma l'acqua in una superficie, immaginate, blu, quello elettrico, un blu particolare. Il fenomeno è così intenso che sembra quasi, ma veramente sembra quasi artificiale, ma è interamente naturale, ragazzi. Gli antichi romani conoscevano già questa grotta, non si sa come, e si pensa che fosse utilizzata come ninfeo durante il periodo imperiale. Ancora oggi continua a sorprendere milioni e milioni di visitatori provenienti da tutto il mondo. Vanno a Napoli, vanno a Capri, vanno a Ischia e poi la Grotta Azzurra. Però dura poco questo viaggetto, insomma, un paio di minuti, ma è uno di quei pochi minuti che restano impressi nella memoria molto molto a lungo. Paragonate tempo-spazio, bene, si sta poco nella Grotta Azzurra, ma tanto nel cervello, nel proprio DNA. Perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio.
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

0: Ogni tanto, non sempre Gianna Nannini a Dimensione Sono Soft, noi ogni tanto vi diamo le ultimissime notizie, ogni ora, qui a Dimensione Sono Soft, tra poco.
1: Brava!
2: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
1: Da Renoir a Picasso, da Miró a Fontana, 120 capolavori della grafica del Novecento è la mostra promossa dalla Regione Lazio, dal 19 giugno al 13 settembre a Luigi di Trastevere, hub culturale gestito da Lazio Crea. Scopri il fascino di un viaggio tra le opere di Picasso, Miró, Kandinsky, Chagall, Burri, Fontana e molti altri. Info su luigil.it.
2: Sempre informati con la Dimensione Sono Soft, ascoltiamo le ultime notizie dalla redazione.
3: Buongiorno da Salvatore Lordi. Vendevano in Africa o Medio Oriente mezzi da lavoro rubati, 17 gli indagati da parte della Polizia di Stato. La merce partiva da Civitavecchia e da Ravenna, diretta in Arabia Saudita e Libia, sequestrati mezzi per 1.800.000 euro. Il triplice omicidio a Roma, domani al quartiere Casalotti, la fiaccolata in memoria delle vittime, intanto è caccia al killer della famiglia bengalese. La polizia ha divulgato la foto del presunto autore, si continua a cercare anche vicino al luogo del delitto. Un telefono cellulare nascosto all'interno della cella, nuova indagine su Angelo Travali o ai vertici di un'organizzazione criminale operante nel territorio pontino, secondo la direzione distrettuale antimafia di Roma, l'apparecchio è stato rinvenuto nel carcere di Benevento. Oggi a Roma è la festa dei Santi Pietro e Paolo, nutriti gli eventi nella capitale. Questa mattina Via della Conciliazione è coperta di petali della Infiorata, una manifestazione promossa dalla Proloco, e questa sera sarà di scena a Castel Sant'Angelo con la sua storica girandola. Borse, quelle europee, aprono miste all'insegna della cautela dopo che Iran e Stati Uniti hanno concordato di fermare gli attacchi reciproci in attesa dell'incontro di domani a Doha. Milano apre piatta a più 0,01%. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: L'amore non si spiega. E il più grande dei segreti che la vita possa sussurrarti è che dell'amore sai già tutto.

La compagna ideale, ovunque tu sia, ascolta a Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Stella gemella Eros Ramazzotti dall'album di qualche anno fa, 96, che si chiamava Dove c'è musica. Tra poco qui a Dimensione Sono Soft invece c'è Good Life, si parla della lezione dei tropici.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
3: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
2: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
3: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
2: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
4: Ars Biomedica, la clinica polispecialistica che si prende cura di te dalla prevenzione al trattamento fino alla completa riabilitazione. Clinica Ars Biomedica, la tua salute in un unico luogo. Direttore sanitario, dottor Atos Gentile.
5: Eccezionale! A luglio il fantastico mondo del fantastico diventa serale! Tutti sabato sera al Castello di Lunghezza è magia! Dalle 19 alle 23, 30 fiabe, avventure, sogni spettacolari, splendide serate da fuochi d'artificio illuminate! Principesse, eroi, supereroi e ospiti specialissimi. Meravigliose luci scenografiche, tanto fresco e gustosi servizi ristoro. Sabato 4 luglio, ospiti d'onore sbarcano al castello. La principessa Vaiana e Ariel la sirenetta. Fantasticomondo.it.
6: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
7: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
6: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
8: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa Seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
9: Ci sono cose che non cambiano mai, come il piacere di mettersi al volante o la fiducia costruita nel tempo. Da 50 anni Busca Auto è accanto a te. Busca Auto, concessionaria Renault e Dacia con assistenza, usato garantito e finanziamenti personalizzati. Busca Auto, a Frosinone, Palestrina e Colleferro e su buscaauto.it.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Don't worry, be happy.
1: Ascoltaci a casa dalla nostra app sul tuo smartphone. Dimensione Suono Soft.

Indimenticabile, grandissima Ornella Vanoni, l'appuntamento suona su Dimensione Sono Soft. Noi abbiamo un appuntamento a quest'ora, quello ovviamente con la nostra Good Life. Se ti dico tropici, la nostra mente occidentale tende, direi, immediatamente a scivolare verso i cliché vacanze da cartolina, tipo spiagge bianche incontaminate, palme inclinate sulla spiaggia e acque cristalline. Fermarsi a questa immagine significa ignorare la vera essenza di una delle aree più vitali, complesse e naturalmente fragili del nostro pianeta. I tropici non sono un gigantesco parco giochi per turisti, ma rappresentano il cuore pulsante e il termoregolatore climatico della Terra. Sapevi, per esempio, che questa fascia geografica ospita addirittura l'80% della biodiversità mondiale? Custodisce inoltre ecosistemi unici che definiscono l'equilibrio della vita globale, dalle foreste

0: pluviali alle barriere coralline fino alle mangrovie bellissime. Conoscere questi dettagli significa comprendere che la stabilità del nostro clima dipende direttamente dalla salute di queste terre molto lontane. Possiamo informarci e accogliere la lezione ecologica dei tropici per poi applicarla alla nostra quotidianità, trasformando l'ammirazione proprio che abbiamo per la natura esotica in azioni concrete di sostenibilità. Quando acquisti caffè, cacao, frutta o spezie, scegli prodotti biologici, mi raccomando, equi e solidali, che non alimentino lo sfruttamento dei terreni tropicali e rispettino le comunità locali che ne sono i custodi storici. Riduci l'uso di plastica monouso, mi raccomando, che finisce proprio per inquinare gli oceani e alterare l'habitat marino. Comprendere l'interconnessione che c'è, l'interconnessione globale, direi, è il primo passo per guarire il nostro rapporto che abbiamo con il pianeta. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft.

0: Con Distratto, questa canzone era ovviamente per tutte le persone che ci ascoltano, che sono distratte come me. Io sono parecchio, molto, molto distratto. Tra poco le ultimissime notizie.
1: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli €139,90. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Quest'estate, stessa spiaggia, stesso mare.
7: Questo non lo so, ma di sicuro non mi perdo gli eventi al castello di Santa Severa.
6: Tornano concerti, cinema sotto le stelle, teatro, degustazioni.
7: Fabrizio Moro, Ermal Meta, Alex Britti, Noemi, Maurizio Battista, Tony Esposito e tanto altro. In più, una mostra dedicata a Marilyn Monroe, con opere di Andy Warhol e grandi artisti contemporanei.
6: Scopri di più su www.castellodisantasevera.it.
7: E fino al 30 agosto, vivi il castello di Santa Severa. È una campagna della Regione Lazio.
0: Sempre informati con Dimensione Sono Soft. Arrivano le ultime notizie dalla redazione.
8: Buongiorno da Salvatore Lordi. Vendevano in Africa o Medio Oriente mezzi da lavoro rubati, 17 gli indagati da parte della Polizia di Stato. La merce partiva da Civitavecchia e da Ravenna, diretta in Arabia Saudita e Libia, sequestrati mezzi per €1.800.000. Senza sosta le ricerche del marito della ministra Roccella, disperso nel lago di Vico, dove da sabato operano decine di pattuglie impegnate nel monitoraggio dell'intera area. È una ricerca particolarmente complessa per la visibilità molto bassa, ha detto il vicario del prefetto di Viterbo, Andrea Nino Caputo. Un telefono

0: telefono cellulare nascosto all'interno della cella. Nuova indagine su Angelo Travali, ai vertici di un'organizzazione criminale operante nel territorio pontino. Secondo la direzione distrettuale antimafia di Roma, l'apparecchio è stato rinvenuto nel carcere di Benevento. La festa dei Santi Pietro e Paolo, nutriti gli eventi nella capitale. Questa mattina Via della Conciliazione coperta di petali della Infiorata, una manifestazione promossa dalla Proloco. Questa sera invece sarà di scena Castel Sant'Angelo con la sua storica girandola. Cultura, ultima settimana dei Giardini della Filarmonica, il festival estivo dell'Accademia Filarmonica Romana, quest'anno dal titolo Radici. Stasera l'appuntamento alle 21.30 sarà con Ballads, elogio della lentezza con la voce di Raffaella Misiti e il racconto di Arianna Gaudio. Ed ora il nostro approfondimento.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: C'è un lago che non restituisce un corpo e un pozzo nero che restituisce invece orripilanti umori. Il lago è quello di Vico, in cui è caduto o probabilmente si è tuffato, avendo poi un malore, il marito del ministro per la famiglia Roccella. Da 48 ore si draga, si cerca nel lago di recuperare il cadavere, non ci sono speranze di tipo diverso. Non c'è speranza neanche di redenzione per quelle teste vuote e peggio, che invece dal pozzo nero dei social hanno cominciato a insultare, a ironizzare, a scrivere cose orripilanti sul ministro, sul stesso marito, sulla situazione. Ora, non c'era nessuna illusione che i social non fossero anche questo, il contenitore degli umori peggiori. Ma viene da chiedersi se condividiamo davvero l'aria caldissima di questi giorni e in generale l'aria che respiriamo con queste persone. Se davvero esistono, se non sono dei mettimali senza nome, con un nickname dietro a cui non c'è nessuno, se non la volontà di irridere, ferire, far male. Certo, ecco, far male. Ma forse l'antidoto sempre e soprattutto in questa situazione è proprio non guardare i social, lasciarli alle contrapposizioni che sono politiche, umane, religiose, sportive, tra fazioni che non ammettono che esista un parere diverso da loro o un insulto peggiore del loro.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
3: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
4: Guardami quando mi sento invisibile. Abbracciami quando mi sento fragile. Sorridimi quando mi sento perso. Io intanto ti amo.

0: per Sam Smith, I'm not the only one, a dimensione sono soft. Vivi serate speciali al Bioparco di Roma. Fino al 1° di agosto, ogni venerdì e sabato, l'orario di visita si estende fino alle 21:30. Goditi il fresco del tramonto con un biglietto serale a tariffa ridotta e scopri il Bioparco in una luce davvero diversa. Questo sabato partecipa a Le Tracce Raccontano, un'attività per bambini per riconoscere le tracce lasciate proprio dagli animali e diventare un detective della natura. Inoltre un immancabile face painting per tutti. Bioparco di Roma, l'estate da vivere fino al tramonto. Scopri tutte le attività in programma su bioparco.it.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in Tavola e l'oroscopo di Branco e le Stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Attenzione, prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
1: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
0: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
1: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
0: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
2: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva reditonno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
5: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
6: Sì, facci sognare.
5: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
7: Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
6: Sì, ma poi dove sei andato?
5: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
8: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
9: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
10: Wow, ma che bell'armadio di antico ariato.
9: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
11: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
12: Dimensione Suono Soft.

0: 11:40 in questo preciso istante, The Fray. To Save a Life, prima dell'appuntamento con i nostri segreti in tavola, si aprono le strade del food, c'è Francesca Romana Barberini e naturalmente si parla di cibo italiano.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. Sapete che il cibo italiano continua a conquistare il mondo e dietro questo successo però non ci sono soltanto le ricette, le tradizioni e anche i prodotti d'eccellenza, c'è anche il lavoro di chi da 20 anni ha scelto di unire le forze per promuovere il Made in Italy sui mercati internazionali. È la storia del consorzio Italia del Gusto, che appunto festeggia quest'anno i 20 anni di attività, e oggi è con noi a Segreti in Tavola il presidente del consorzio, Giacomo Ponti. Benvenuto presidente Ponti.
3: Grazie Francesca, buongiorno.
2: Allora, qual è la vera forza di questo consorzio?
3: La vera forza di questo consorzio sono le regole di ingaggio delle aziende consorziate, quindi le aziende consorziate devono avere le seguenti caratteristiche: devono essere italiane, devono essere aziende di marca e devono essere aziende leader e punti di riferimento nel proprio settore. Inoltre, già dal 2006, appunto l'anno della fondazione, l'idea di avere la categoria merceologica in esclusiva è molto importante. Perché? Perché si crea così un clima di fiducia, perché non c'è concorrenza all'interno dei consorziati, e questo permette una collaborazione chiara e trasparente, e lo scambio di idee, lo scambio di consigli, lo scambio delle varie esperienze, che permette alle aziende di collaborare e di crescere sui mercati esteri.
2: Fare sistema quindi non è solo uno slogan, ma una strategia concreta. E quali sono i numeri dell'Italia del Gusto?
3: I numeri dell'Italia del Gusto sono davvero impressionanti, perché siamo 30 aziende, 38 marchi, più di 25 miliardi di fatturato, con circa 53-54 mila addetti. Quindi i numeri sono veramente molto molto molto importanti, e soprattutto l'Italia del Gusto è nata nel 2006, leggermente tra virgolette, guardando poi la timeline, in anticipo rispetto alla crisi Lehman del 2008, ricordo che ha poi fatto vedere in Italia dei dati con questa importante crisi, dove i consumi alimentari e le spese per l'alimentazione degli italiani hanno iniziato a essere decrementali dopo tantissimi anni di continua crescita. E questo ha permesso appunto alle aziende di compensare la mancata crescita del mercato domestico con le esportazioni, con la crescita delle esportazioni.
2: Fare sistema quindi non è soltanto uno slogan, una strategia concreta invece, e i numeri lo confermano. Quali sono i numeri oggi dell'Italia del Gusto?
3: Le sfide del futuro sono naturalmente la difesa dei nostri mercati storici, quindi tutti i mercati europei, gli Stati Uniti, il Nord America, piuttosto che anche mercati consolidati come il Giappone, ma soprattutto la penetrazione di mercati dove ci sono ancora un grande potenziale. Mi riferisco al Mercosur, mi riferisco all'India, alla Cina, dove esportiamo ancora molto poco rispetto alla potenzialità del mercato.
2: Grazie mille per il vostro lavoro, grazie a Giacomo Ponti, presidente del Consorzio Italia del Gusto, e a presto.
3: Grazie mille Francesca per l'ospitalità e a prestissimo.
2: L'appuntamento con Segreti in Tavola torna qui su Dimensione Suono Soft, vi aspetto. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

0: Ue, ue, io. A me mi piace il blues. A te piace il blues? Pino Daniele con Pigro a Dimensione Sono Soft, tra poco le ultimissime notizie.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: No, sì!
4: Brava!
3: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Più flessibile, più vicino, più tuo. Il bus a chiamata Click Bus di Roma Capitale cresce. Dopo Massimina il servizio arriva in altri 7 quartieri. Niente percorsi fissi. Prenoti fino a mezz'ora prima e ti porta dove vuoi nel tuo quartiere. Il costo? Quello di un normale biglietto urbano. Pagabile a bordo anche con carta. Preparati a viaggiare smart. Campagna di Roma Servizi per la Mobilità e Roma Capitale.
0: Sempre informati con la Dimensione Sono Soft. Ascoltiamo le ultime notizie dalla redazione.
9: Buon pomeriggio da Salvatore Lordi. Sono oltre 60 le segnalazioni arrivate dopo la diffusione sui canali social e WhatsApp della polizia della foto del presunto autore del triplice omicidio avvenuto a Casalotti a Roma. Le ricerche degli investigatori proseguono senza sosta. Intanto mercoledì saranno eseguite le autopsie sui corpi delle 3 vittime. In procura a Roma è aperto un fascicolo per omicidio e lesioni. Senza sosta le ricerche del marito della ministra Roccella, disperso nel lago di Vico, dove da sabato operano decine di pattuglie impegnate nel monitoraggio dell'intera area. Vendevano in Africa o in Medio Oriente mezzi di lavoro rubati, 17 gli indagati da parte della Polizia di Stato. La merce partiva da Civitavecchia e da Ravenna, diretta in Arabia Saudita e Libia, sequestrati mezzi per 1.800.000 euro. Intensificati dai carabinieri controlli nel centro storico della capitale a tutela di cittadini e turisti, l'ultimo bilancio parla di 5 arresti in poche ore per furti e rapine. La festa dei Santi Pietro e Paolo, nutriti gli eventi nella capitale. Questa mattina Via della Conciliazione è coperta di petali dalla Infiorata, una manifestazione promossa dalla Proloco, e questa sera sarà di scena a Castel Sant'Angelo con la sua storica girandola. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
10: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
11: L'amore ci permette di andare oltre le apparenze, ma talvolta ci benda gli occhi e ci nasconde anche l'evidenza.

0: Si chiama All of Me, la voce di John Legend, a Dimensione Sono Soft. Buona estate con la nostra grande musica.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Papà, Jiffy è per i grandi?
3: Sì, e anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
4: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
5: Ars Biomedica, la clinica polispecialistica che si prende cura di te dalla prevenzione al trattamento fino alla completa riabilitazione. Clinica Ars Biomedica, la tua salute in un unico luogo. Direttore sanitario, dottoratos Gentile.
6: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Mozzarella colle maggio 4 pezzi 500 grammi a 2,69 euro.
9: Todis, buongiorno convenienza.
10: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
11: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
10: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
12: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
13: Eccezionale! A luglio il fantastico mondo del fantastico diventa serale. Tutti sabato sera al Castello di Lunghezza è magia. Dalle 19 alle 23, 30 fiabe, avventure, sogni spettacolari, splendide serate da fuochi d'artificio illuminate. Principesse, eroi, supereroi e ospiti specialissimi. Meravigliose luci scenografiche, tanto fresco e gustosi servizi ristoro. Sabato 4 luglio, ospiti d'onore sbarcano al castello. La principessa Vaiana e Ariel la sirenetta. Fantasticomondo.it.
1: Dimensione Suono Soft.

Perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa,

In assenza di te, si chiama proprio così la canzone di Laura Pausini che ti ho fatto ascoltare sulla radio del benessere. Stavo leggendo una cosa abbastanza, direi, curiosa: il divieto di fare il bagno, proprio di bagnarsi, il 29 di giugno, vale a dire oggi, nasce proprio da antiche credenze popolari e superstizioni marinare, diffuse in molte località costiere d'Italia, come per esempio la Liguria.

la Puglia e anche il litorale tirrenico, ma secondo me è tutto sdoganato ampiamente, tutti al mare, chi può farlo ovviamente. Tears for Fears.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Buon viaggio, Shared Love. Cesare Cremonini, stiamo per chiudere il mio appuntamento qui a Dimensione Sono Soft. Tra poco le ultime notizie.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio il box doccia Gate, 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io assicuro.

0: curato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
1: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
3: Sempre informati con la dimensione Sonosoft, ascoltiamo le ultime notizie dalla redazione.
4: Pomeriggio da Francesca Proietti. Due bombe carta sono esplose nella notte a Roma, nella zona di Casal Bruciato. Una nell'androne del palazzo e la seconda al pianerottolo al primo piano. Una persona è rimasta ferita dai vetri scoppiati in seguito alla deflagrazione. Numerose le chiamate arrivate al 112 poco dopo l'1:30 della notte tra domenica e lunedì. Sul posto sono intervenute le volanti della Questura di Roma. Secondo quanto si apprende, nella palazzina presa di mira vivrebbe un uomo già noto alle forze dell'ordine, forse obiettivo del messaggio intimidatorio. Su quanto accaduto indagano gli investigatori della squadra mobile della Questura di Roma. Senza sosta le ricerche del marito della ministra Roccella, disperso nel lago di Vico, dove da sabato operano decine di pattuglie impegnate nel monitoraggio dell'intera area. È una ricerca particolarmente complessa per la visibilità molto bassa, ha detto il vicario del prefetto di Viterbo, Andrea Nino Caputo. E sono oltre 60 le segnalazioni arrivate dopo la diffusione dei canali social e WhatsApp della polizia della foto del presunto autore del triplice omicidio avvenuto a Casalotti. Le ricerche degli investigatori proseguono senza sosta. Intanto mercoledì saranno eseguite le autopsie sui corpi delle tre vittime. Nella festa dei nostri santi patroni rivolgo i miei auguri ai romani e a tutti coloro che vivono in questa città, così Papa Leone al termine dell'Angelus. Il pontefice poi ha rivolto un pensiero accompagnato dalla preghiera specialmente ai malati, alle persone sole e ai carcerati. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
3: Bene, è tutto anche per quello che mi riguarda. Da Giampiero Di Sora a voi tutti un buon pomeriggio, una buona estate.
5: Fa fresco,
3: Giampiero? Fa fresco?
5: Giornata freschissima.
3: Ah, fa fresco. Ho capito.
5: Mamma mia. Ultimo lunedì di giugno, tra l'altro.
3: Ultimo, dai.
5: Sei pronto per questo luglio freschissimo?
3: Ah, dai, sono preparatissimo.
5: Ciao a tutti, Giampiero.
3: Va bene, avete già sentito la voce di Fabiana. Fabiana ti accompagnerà fino alle 17. Buona giornata e buona estate. Ciao.
2: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su dimensione suono soft.
6: Stanco di aspettare chi non sarebbe mai arrivato. Fui sfiorato da un piccolo bacio inaspettato e dolce. Non mi baciò le labbra. Colpì il mio cuore, leggero e salato. Non incontrò il mio corpo. Mi prese l'anima.

Perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Vaschetta gelato vari gusti Loving da un chilo a 2,99 euro.
3: Todis. Buongiorno convenienza.
4: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
5: Sì, facci sognare.
4: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
6: Ah, e questa è la vista dal finestrino
4: della macchina. Favolosa.
5: Sì, ma poi dove sei andato?
4: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
2: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
7: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
8: Wow, ma che bell'armadio di antico ariato.
7: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
9: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa Seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
10: Dimensione Suono Soft.

0: È praticamente questione di giorni. Venerdì 3 luglio uscirà il suo nuovo disco, Confessions 2. È praticamente un disco attesissimo di Madonna, che abbiamo appena ascoltato su Dimensione Sono Soft con un suo classico, The Power of Goodbye. 19:39 minuti, sono pronto per l'ultimo appuntamento Good Life di oggi. L'argomento è il seguente: se ti dico design industriale, pensi solo a sedie ergonomiche e musei d'arte moderna? Il buon design è quella presenza silenziosa che rende la nostra vita più semplice senza che ce ne accorgiamo. Il design industriale non riguarda solo oggetti da museo, ma è una presenza discreta che migliora la vita quotidiana attraverso forme, materiali e funzionalità. Il design aiuta a risolvere problemi e a rendere più comodo l'uso degli oggetti, come per esempio una tazzina che non scotta oppure uno smartphone ergonomico. Infatti il termine design richiama l'idea di progettazione finalizzata al benessere delle persone. Circondarsi di oggetti belli e funzionali può contribuire a ridurre lo stress e aumentare il comfort. Una curiosità: la bottiglia della famosissima bevanda gassata, con quella forma che tutti conosciamo, venne disegnata nel 1915 con un obiettivo preciso: essere riconoscibile solo toccandola anche al buio, oppure anche se ridotta in frantumi.
1: Dimensione Suono Soft.

0: eccola qua, un'altra meraviglia nella sera della tua radio del benessere. Siamo tornati così al 1997, zucchero con menta e rosmarino. Ora sono le 19:57 minuti, tra poco le notizie per te.
1: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Attenzione!

0: ne prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
2: Da Renoir a Picasso, da Miró a Fontana. 120 capolavori della grafica del Novecento e la mostra promossa dalla Regione Lazio. Dal 19 giugno al 13 settembre a Luigil di Trastevere, hub culturale gestito da Lazio Crea. Scopri il fascino di un viaggio tra le opere di Picasso, Miró, Kandinsky, Chagall, Burri, Fontana e molti altri. Info su luigil.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suonosoft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
4: Bentrovati da Andrea Soprani. Tragedia alle Terme di Orte, in provincia di Viterbo. Un uomo è morto ieri pomeriggio all'interno dell'impianto termale. Le cause del decesso sono ancora da accertare. Al momento non è chiaro se l'uomo sia stato colto da un malore o se si sia trattato di un incidente. La vittima è un 42enne originario di Ferentillo. Proseguono nel lago di Vico, in provincia di Viterbo, le ricerche di Luigi Cavallari, ingegnere 84enne, marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella, disperso da sabato 27 giugno. Si è proceduto con le ricerche, durante tutta la notte si sta continuando con le varie squadre che si ricambiano con le nuove attività, ha spiegato Andrea Caputo, viceprefetto di Viterbo, presente sul posto. Roma da bollino rosso, ancora ondate di calore nella capitale come in numerose città del paese. Come informano dal Campidoglio, elevate temperature sono previste nell'urbe anche domani e mercoledì, quando è previsto il livello 3. Il bollino rosso indica condizioni di emergenza dovute a ondate di calore persistenti, con possibili effetti negativi sulla salute non solo per le persone fragili, ma anche per soggetti sani e attivi. L'edizione numero 28 del Mundialido si è conclusa ieri nel campo La Rustica, con la vittoria del Paraguay 2-1 sulla Colombia. Il torneo cresce ogni anno, sia dal punto di vista tecnico che dell'organizzazione, grazie al sostegno di ambasciate e consolati e con il supporto di ASI, afferma lo storico fondatore Eugenio Marchini, Club Italia 20. Marchina auspica che sia sempre maggiore l'attenzione da parte delle istituzioni. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
5: Con Dimensione Suonosoft, il tempo in città.
6: La giornata di martedì vedrà ancora l'anticiclone subtropicale protagonista del tempo su tutto il centro-sud Italia, anche su Lazio. Una nuova giornata soleggiata e molto calda, temperature che raggiungeranno anche valori di 37-38 gradi. A metà pomeriggio poi scoppieranno dei temporali di calore sulle aree interne appenniniche, parliamo quindi del Viterbese orientale, Reatino e Frusinate. Altrove invece non succederà praticamente nulla. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Tradimeteo.
5: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
7: Nulla ci turberà. Nessuna preoccupazione. Nessun ostacolo. Saremo soli, tutti nostri.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

serata, sono Roberto e questa è Dimensione, sono Soft insieme in questo lunedì 29 giugno fino alle 21 con i nostri dolci successi di ieri e di oggi. Abbiamo ascoltato Jovanotti con Mi fido di te ed ora ho per te un messaggio. Vivi serate speciali al Bioparco di Roma fino al 1 agosto ogni venerdì e sabato. L'orario di visita si estende fino alle 21:30.

0: pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
1: Ars Biomedica, la clinica polispecialistica che si prende cura di te, dalla prevenzione al trattamento fino alla completa riabilitazione. Clinica Ars Biomedica, la tua salute in un unico luogo. Direttore sanitario, dottoratos Gentile.
2: Eccezionale! A luglio il fantastico mondo del fantastico diventa serale! Tutti i sabato sera al Castello di Lunghezza è magia! Dalle 19 alle 23, 30 fiabe, avventure, sogni spettacolari, splendide serate da fuochi d'artificio illuminate! Principesse, eroi, supereroi e ospiti specialissimi! Meravigliose luci scenografiche, tanto fresco e gustosi servizi ristoro! Sabato 4 luglio, ospiti d'onore sbarcano al castello! La principessa Vaiana e Ariel la sirenetta! Fantasticomondo.it.
3: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
0: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Buona estate a te con i dolci successi di Dimensione Sono Soft, la tua radio del benessere. Abbiamo appena ritrovato un classico italiano, Laura Pausini con Tra te e il mare, ed ora la storia assoluta. 1970, Cat Stevens e Father and Son.
1: It's not time to make a change, just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know.

pianoforte. Basso. Batteria. E lo stile di Fulminacci.

La voce inconfondibile di Robbie Williams e uno dei suoi grandi successi era Something Beautiful su Dimensione Sonosoft. Tra poco, ultimo appuntamento di oggi con la nostra redazione.

0: passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
1: Più flessibile, più vicino, più tuo. Il bus a chiamata Click Bus di Roma Capitale cresce. Dopo Massimina il servizio arriva in altri 7 quartieri. Niente percorsi fissi. Prenoti fino a mezz'ora prima e ti porta dove vuoi nel tuo quartiere. Il costo? Quello di un normale biglietto urbano. Pagabile a bordo anche con carta. Preparati a viaggiare smart. Campagna di Roma Servizi per la mobilità e Roma Capitale.
2: Quest'estate, stessa spiaggia, stesso mare.
3: Questo non lo so, ma di sicuro non mi perdo gli eventi al Castello di Santa Severa.
2: Tornano concerti, cinema sotto le stelle, teatro, degustazioni.
3: Fabrizio Moro, Ermal Meta, Alex Britti, Noemi, Maurizio Battista, Tony Esposito e tanto altro. In più, una mostra dedicata a Marilyn Monroe, con opere di Andy Warhol e grandi artisti contemporanei.
2: Scopri di più su www.castellodisantasevera.it.
3: E fino al 30 agosto, vivi il Castello di Santa Severa. È una campagna della Regione Lazio.
4: Sempre informati con Dimensione Suonasoft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
5: Buonasera da Andrea Soprani. Il triplice omicidio avvenuto a Casalotti a Roma alle ricerche degli investigatori di Shahdat Hossein, 43enne, sospettato degli omicidi, proseguono senza sosta. Verifiche sono in corso sui suoi legami nella comunità bangladese. Intanto la Repubblica ha intervistato il cugino di Kamal, una delle 3 vittime che vive in Bangladesh. Nessun momento passionale, è una questione di soldi, lo sappiamo tutti, qui ce lo diceva Kamal quando tornava in Bangladesh. Un ragazzo di 15 anni è morto, annegato nel fiume Velino in provincia di Rieti. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il giovane si trovava in acqua quando avrebbe accusato un malore. Il ragazzo, che stava facendo il bagno nella spiaggetta vicino al centro La Fornace, ha perso improvvisamente le forze ed è scomparso alla vista delle persone che erano con lui o che si trovavano nelle vicinanze. Sul posto subito i vigili del fuoco e 118, che dopo un'intensa ricerca hanno recuperato il corpo, ma per lui non c'era più nulla da fare. Aerei disagi per il 5 luglio. Il personale di ADR Security in servizio a Fiumicino e Ciampino si fermerà infatti per 8 ore, dalle 10 alle 18. Tennis: Jannik Sinner soffre ma piega il serbo Kecmanovic in 5 set all'esordio Wimbledon. L'azzurro si è imposto in 3 ore e mezza per 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3, sfatando il tabù del quinto set. Paura per una caduta che lo ha fatto sanguinare da un piede. È subito fuori Dardari ed Elisabetta Cocciaretto. Domani tocca a Cobolli, Berrettini, Arnaldi, Sonego, Paolini e Tyra Grant. È tutto, l'informazione torna domani. Una buona serata.
6: Con Dimensione Suonasoft, il tempo in città.
7: La giornata di martedì vedrà ancora l'anticiclone subtropicale protagonista del tempo su tutto il centro-sud Italia, anche su Lazio. Una nuova giornata soleggiata e molto calda, temperature che raggiungeranno anche valori di 37-38 gradi. A metà pomeriggio poi scoppieranno dei temporali di calore sulle aree interne appenniniche, parliamo quindi del Viterbese orientale, Reatino e Frusinate. Altrove invece non succederà praticamente nulla. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebimeteo.
4: Dopo le notizie, ecco i miei saluti. Sono Roberto, ti ringrazio per l'ascolto. La serata prosegue dolcemente con un'infinità di canzoni d'amore per te. Domani mattina ancora nuovamente in diretta a partire dalle 6 con Laura Buono. Anche io ti aspetto domani, ma nel pomeriggio dalle 17 qui su Dimensione Suonasoft. Buona serata, ciao.
8: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
9: L'amore puro e incondizionato è l'essenza della felicità.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
3: Ci sono cose che non cambiano mai, come il piacere di mettersi al volante o la fiducia costruita nel tempo. Da 50 anni Busca Auto è accanto a te. Busca Auto, concessionaria Renault e Dacia con assistenza, usato garantito e finanziamenti personalizzati. Busca Auto, a Frosinone, Palestrina e Colleferro e su buscaauto.it.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio, il box doccia Gate, 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Da Renoir a Picasso, da Miró a Fontana, 120 capolavori della grafica del Novecento è la mostra promossa dalla Regione Lazio, dal 19 giugno al 13 settembre a Luigil di Trastevere, hub culturale gestito da Lazio Crea. Scopri il fascino di un viaggio tra le opere di Picasso, Miró, Kandinsky, Chagall, Burri, Fontana e molti altri. Info su luigil.it.
5: Eccezionale! A luglio il fantastico mondo del fantastico diventa serale! Tutti sabato sera al Castello di Lunghezza è magia! Dalle 19 alle 23, 30 fiabe, avventure, sogni spettacolari, splendide serate da fuochi d'artificio illuminate! Principesse, eroi, supereroi e ospiti specialissimi, meravigliose luci scenografiche, tanto fresco e gustosi servizi ristoro. Sabato 4 luglio, ospiti d'onore sbarcano al castello, la principessa Vaiana e Ariel la sirenetta. Fantasticomondo.it.
6: Ars Biomedica, la clinica polispecialistica che si prende cura di te, dalla prevenzione al trattamento, fino alla completa riabilitazione. Clinica Ars Biomedica, la tua salute, in un unico luogo. Direttore sanitario, dottor Atos Gentile.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: La gentilezza delle parole crea fiducia. La gentilezza dei pensieri crea profondità. La gentilezza del donare crea amore.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
3: Un disastro!
2: Ah, e le escursioni?
3: Abbiamo naufragato!
2: E tua moglie?
3: È scappata! Con uno del posto!
2: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
3: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
2: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozione.

0: Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
1: Quest'estate, stessa spiaggia, stesso mare.
2: Questo non lo so, ma di sicuro non mi perdo gli eventi al castello di Santa Severa.
1: Tornano concerti, cinema sotto le stelle, teatro, degustazioni.
2: Fabrizio Moro, Ermal Meta, Alex Britti, Noemi, Maurizio Battista, Tony Esposito e tanto altro. In più, una mostra dedicata a Marilyn Monroe, con opere di Andy Warhol e grandi artisti contemporanei.
1: Scopri di più su www.castellodisantasevera.it.
2: E fino al 30 agosto, vivi il Castello di Santa Severa. È una campagna della Regione Lazio.

rispondono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono So.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: In un universo parallelo, dove le notti senza buio durano anni e dove difendersi non serve, ci stiamo già dicendo ti amo come nessuno mai.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.

Grandi amori. Grande musica. Canzoni d'amore. Su Dimensioni.

0: Dimensione suono soft.
1: Più flessibile, più vicino, più tuo. Il bus a chiamata Click Bus di Roma Capitale cresce. Dopo Massimina il servizio arriva in altri 7 quartieri. Niente percorsi fissi. Prenoti fino a mezz'ora prima e ti porta dove vuoi nel tuo quartiere. Il costo? Quello di un normale biglietto urbano. Pagabile a bordo anche con carta. Preparati a viaggiare smart. Campagna di Roma Servizi per la mobilità e Roma Capitale.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Io e te siamo pagine di questo romanzo chiamato Vita, dove ad un tratto accadono cose inaspettate.

0: corato qui.
1: Corteggiano l'anima, conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Una volta, quelli che si baciavano per strada li odiavo. Adesso mi sembrano tra le poche persone che fanno ancora qualcosa di buono.